0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
0: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 101.1. 2:48.
2: Hold me close. Let me dead in my eyes.
3: Dead in my
2: till the day that I die.
3: Dead in my
2: I just wanna feel alive.